0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: È ora di compilare il censimento. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. È possibile partecipare online, su un modulo cartaceo o con l'aiuto di qualcuno se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. E ricordate, includete tutti coloro che si trovano nella vostra casa la notte del censimento, compresi bambini, neonati e visitatori. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, fornisce informazioni utili per la pianificazione di servizi come scuole, servizi alla comunità, assistenza sanitaria e trasporti. Partecipando, contribuisci a garantire che la tua lingua, cultura e comunità siano rappresentate. Il censimento del 2026, ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica Canberra.
1: Proud sponsor of Benvenuta per noi a Melbourne, una giornata con sole 13
3: è
1: gradi.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne
1: basta
3: Museum.
1: Basta un po' di
3: Rome,
1: più.
3: Intero,
1: vorrei
3: potere,
1: salutare
3: persone.
1: Tutti gli assidui ascoltatori, augurando un
3: mai
1: buon ascolto
3: per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo
1: e
3: dei gladiatori
1: salutare
3: e la vita quotidiana degli antichi romani.
1: Che
3: dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano.
1: Si chiama...
3: Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato.
1: Comunque,
4: per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM. Dunque, la notizia è donati $10,000 a Dementia Australia. Una giornata all'insegna

Puglia Social Club. O Australia Ciccolo Pensionato Pugliesi, dove è stata ufficialmente consegnata una donazione di $10,000, grazie per questo, a favore della Damage Australia. L'importante contributo è il risultato delle numerose attività sociali organizzate dal club nel corso dell'anno e rappresenta un significativo sostegno a un'organizzazione che opera quotidianamente per assistere le persone affette da demenza e le loro famiglie. E un'altra notizia nel cuore un giovane ragazzo, un sogno che cambio vita. Nel cuore di Malvern ho aperto una porta di cambio vita, un nuovo ristorante italiano di quartiere nato da progetto personale di una giovane coppia che ha trasformato un percorso di vita e di lavoro condiviso in un'attività imprenditoriale del forte carattere identitario. Ed ora le notizie le ho finite, ma voglio fare una lettura il vostro medico. Il vostro medico, prontuario medico per le famiglie. Vediamo, l'ho persa la pagina, scusate, il diaframma. Carie dentaria, i denti possono essere causa di parecchi disturbi e numerose sono le malattie che colpiscono i denti. Tutta la patologia dentaria, però, fa da capo a tre ordini di affezioni: le carie dentarie, la piorrea o alvearia e la malposizione dentaria. Queste, infatti, non sono solo malattie più frequenti, ma riassumono e comprendono in sé quali cause, complicazioni o comorbidanze morbose. Tutte le altre, le loro descrizioni, possono permettere ad abusi e tutte le altre possono permettere di accennare una volta in volta ad altre più rare affezioni dentarie. I disturbi dei denti, rappresentano assai spesso una patologia puramente locale. Il loro significato quindi non esorbita dai denti stessi, la cura è diretta, semplicemente all'organo ammalato. Talvolta però essi sono l'espressione, la causa e la conseguenza che tutti i morbosi che coinvolgono tutto l'organismo in questo senso vanno interpretati e trattati. La carie dentaria. La carie dentaria è una malattia enormemente diffusa in tutto il mondo e la diffusione è tuttora in fase crescente, spesso specialmente tra i popoli più progrediti e civili. La razza più colpita è l'anglosassino. Contrariamente a quel che si pensa, essa può comparire in qualsiasi periodo di vita, dai primi tempi, dalla dentizione, e quindi è eccezionale riscontrare qualche dentino guasto anche in bambini di tenerissima età. Qualche volta i denti
possono presentare una diversa predisposizione alle carie. Vi vanno soggetti primomolari inferiori e superiori, seguiti di frequenza dai secondomolari e dai premolari, dagli incisivi e dai terzi molari e infine dai canini. Le carie di un processo corrosivo a distruzione dei tessuti duri al dente, smalto dentina, che si estende alla superficie dell'improfondità. Si parla di carie superficiali. Se il processo carioso ha eroso il solo smalto, le carie profonde, se esse attaccano il distrutto l'avorio o dentina sottostante, si polpa dentaria. In quest'ultimo caso probabilmente si verifica per infiammazione e infezione della polpa, una polite. La carie dentarie rappresenta anzitutto la malattia debilante per l'apparato masticatorio e rendendo difficoltosa e imperfetta la masticazione. Essa è dannosa e tutto l'organismo, in caso luogo, appena raggiunge una certa profondità, a causa del dolore, soprattutto le masticazioni dei cibi dolci, acidi o salati. Infine, se insorge un'infezione a cavità cariosa o una pulpita, essa diventa focolaio di infezione frequente, di infezioni focali e in altri organi del corpo. Certi nefriti, endocarditi, appendiciti, eccetera, possono avere la loro carie infetta. Ed ora posso passare a un altro argomento. La ipometropia è un difetto congenito della vista e precisamente il vizio di refrazione oculare esattamente esposto alla miopia. Il bambino ipermetrope infatti vede meglio da lontano che da vicino. In quasi tutti i casi i bambini si constata nella prima infanzia. In un certo grado di ipermetropia è fisiologica, ma il difetto normalmente attenua sino a scomparire via via che l'organismo cresce e lo sviluppo del globo oculare si completa. L'ipermetropia dovuta a una malformazione del bulbo oculare. L'occhio ipermetrope è più corto del normale, insufficientemente sviluppato nel senso intero posteriore. Perciò i raggi luminosi paralleli che penetrano nell'occhio, dopo la deviazione subita attraverso il cristallino, non vanno a riunirsi sulla parte posteriore della retina, ma dietro di essa. In altre parole, il loro fuoco o punto di convergenza non è posto nella retina, ma alquanto posteriormente ne deriva che l'ipermetrope ha una visione nitida sugli oggetti lontani, mentre per far vedere bene quelli vicini deve compiere uno sforzo diretto da far cadere le immagini della retina. Ed ora passiamo a un altro
passiamo alla legge, alla parola di Dio. Dunque, la legge di Dio nell'età della grazia. Il rapporto tra legge e grazia è certo motivo di molta confusione tra noi cristiani. Infatti, sembra che si faccia grande fatica a trovare la giusta relazione tra questi due elementi della fede. Si mette l'enfasi sul rispetto della legge morale, rischio di ignorare la grazia, ma se io do peso alla grazia, posso dimenticare quanto sia importante obbedire alla legge di Dio. Proprio perché si tratta di un soggetto così problematico, non sorprende che due delle due epistole più notevoli del Nuovo Testamento se ne sono occupate. L'Apostolo Paolo scrive infatti nella lettera ai Galati: ma anche se noi, un angelo del cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Questo lo potete leggere in Galati, capitolo 1, versetto 8 e 9. La seguente formazione si trova nell'Epistola ai Romani, al capitolo 9, da versi 1 a 3. Non è meno chiara, dico la verità, in Cristo non mento, perché la mia coscienza me lo conferma, che a mezzo dello Spirito Santo ha una grande tristezza, una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, dei miei parenti, secondo la carne. Per quale motivo l'Apostolo Paolo esprime in modo così radicale? La risposta a questa domanda si trova proprio nel rapporto che esiste tra la legge e la grazia, perché se fosse possibile diventare giusto davanti a Dio, obbedendo le sue leggi, Cristo sarebbe morto per nulla. Questo sta scritto in Galati capitolo 2, versetto 31. Perché se fosse stata una legge capace di dare la vita agli uomini, allora che sì, la giustizia sarebbe venuta alla legge? Questo sta scritto in Galati capitolo 3, versetto 21. Poiché nessuno può essere riconosciuto giusto da Dio per mezzo dell'obbedienza delle sue leggi. Romani capitolo 3, versetto 20. Il contenuto di questi passi biblici mostra il Vangelo e la morte di Cristo sarebbero vani se bastasse la legge per giustificarci nei confronti di Dio. Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete caduti dalla grazia. Questo sta scritto in Galati capitolo 5, versetto 4. Chi invece crede anche a questa affermazione sia sufficiente chiarire il rapporto tra legge e la grazia si sbaglia. E lo stesso Paolo che asserisce il verso 31 del terzo capitolo dell'Epistola ai Romani: annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Constatiamo dunque che la Bibbia sia una parte libera al contrasto tra la legge e la grazia, e dall'altra mossa che si completano a vicenda.
Ciò significa che l'esistenza della legge necessita della grazia e che viceversa la grazia ha bisogno della giustizia della legge e la conferma. Di conseguenza dobbiamo difendere la grazia. Non dobbiamo difendere la grazia. Scapito che la giustizia per mezzo delle buone opere, ma dobbiamo impegnarci per difendere la legge contro il concetto erroneo della grazia a buon mercato. Soltanto se sosteniamo la grazia nei confronti del legalismo e la legge nei confronti dell'illegalità, presentiamo il Vangelo di Gesù come fecero gli apostoli. Qual è il compito della legge alla grazia? Ci sono gruppi di credenti convinti a osservare i comandamenti di Dio e allo stesso tempo godere la libertà del cristiano sia impossibile. A questo punto, ripeto, riesce incredibilmente difficile organizzare l'obbedienza della legge, che esige il concetto della grazia. Ciò nonostante, deve meravigliare se qualcuno che professa di credere in Cristo e che conosce il Nuovo Testamento si rifiuta di osservare i comandamenti di Dio. E Gesù affermò una volta: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questo sta scritto in Giovanni, capitolo 14, versetto 15. Se poi osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore.

Scusate, e Gesù fa uno. L'apostolo Giovanni, che documentò queste parole di Gesù nella sua epistola, riassume il pensiero del Signore nel seguente modo: carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa che crediamo e riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio, del Figlio Suo, Gesù Cristo. Se ci amiamo gli uni agli altri, secondo il comandamento che ci ha dato, chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dello Spirito che ci ha dato. Considerando a questi altri passi della Bibbia, è chiaro che l'obbedienza e l'amore, cioè l'osservanza dei comandamenti e la comunione con Dio, si sono strettamente legate a loro. È deplorevole che troppo spesso noi ignoriamo questo fatto, il rifiuto di osservare i comandamenti. Scaturisce, cioè proviene, o da una notevole ignoranza della parola di Dio, o da un atteggiamento ostile verso Dio. È possibile che alcuni ignorino o interpretino le scritture in maniera incongrua? Perché fraintendono certi passi biblici, come per esempio Romani 6,14, che afferma: perché noi siamo sotto la legge, ma non siamo, perché afferma che non siate sotto la legge, ma sotto la grazia. Così dice in Galati capitolo 3, versetto 23. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti racchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata? Si potrebbe dedurre ora che la fede in Gesù Cristo ci esonera dai doveri che la legge impone. Dobbiamo però evitare di fraintendere le parole di Paolo. Se egli in Romani 6,14 afferma che non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. Certo, evidenzia il contrasto forte tra la legge e la grazia, ma vuole esprimere che chi è sotto la legge si trova sotto la maledizione di Dio. Significa che la separazione di Dio, che punisce per l'impietà, chi tuttavia sotto la grazia è stato liberato dalla maledizione della legge. In fin dei conti, qui si sta parlando della liberazione e della maledizione che si compie soltanto per mezzo della grazia, ma e mai osservando le leggi seguenti, versi Romani 6,15 e 18. Qual è però lo scopo della legge? La legge rivela la volontà e la natura di Dio. È santo, si rivela per mezzo della sua legge e si conforma alla sua santità, e che contrasta con tutto ciò che non è santo. Anche noi, che dovremmo essere santi quanto Egli è santo, per questa ragione la legge ha il compito di insegnarci come vivere secondo la santità di Dio. La legge benedice chi l'adotta come metro per la sua vita. In fondo, la legge fu introdotta per darci vita. Questo sta scritto in Romani 7,10. L'uomo ubbidisce alla legge, vivrà alla legge, vedi Galati 3,23. Essa fu data non soltanto per dimostrare che la giustizia anche
ma anche per proteggerla. Ciò significa che là dove obbedisce fedelmente alla legge si rivelerà una giustizia migliore che poi emergerà in una qualità di vita migliore. Ogni obbedienza disobbedienza nei confronti della legge, infatti con il giudizio. La legge è il metodo con il quale ogni uomo sarà misurato e giudicato. Chi viola la legge si indossa il giusto, il verdetto di Dio. Infatti, tutti quelli che si basano nelle opere della legge sono sotto la maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si ottiene alle cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. La legge convince il peccato. Anche i peccati apparentemente nascosti, la legge li porterà alla luce. Perché la legge è spirituale, essendo la parola di Dio efficace, Dio penetra secondo gli abissi più profondi e nei nostri cuori. Vedi Romani 7, capitolo 7, versetto 14, ed Ebrei capitolo 4, versetto 12. Qui Paolo si esprime così: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non ho scelto il compagno di vita per pregare il compagno di vita e di pregare per lo sposo giusto. L'intero capitolo che abbiamo considerato ora è saturo di preghiera. Si prega per tante cose, ma noi preghiamo regolarmente per il continuo di Dio ha disegnato per noi. Pregare per il futuro o sposo o sposa ci aiuta a concentrarsi sul fattore più importante della nostra scelta, cioè sulla volontà di Dio. Dio ascolta una preghiera piena di fede. Quel servitore che avrà pensato tra sé, chissà quanto tempo ci vorrà per trovare una fanciulla che corrisponda a questa richiesta particolare, invece si sbagliò. Avverrà che prima o poi mi invochino e io risponderò, parleremo ancora, che già li avrò esauditi. Questo sta scritto in Isaia capitolo 65, capitolo 24.

diciamo, che provenendo dalla città e portando una propria brocca per l'acqua, la scena ci svela qualcosa di carattere. Rebecca, per quale giovane della città era certo il compito pesante andare a prendere l'acqua per quella famiglia? Ogni giorno si trattava di un lavoro casalingo, faticoso, anche del tutto indispensabile. Tuttavia, cos'è la prima osservazione riportata su di lei? La Bibbia ci conferma era bellissima. Certo, un'affermazione importante, ma non un fattore determinante. L'esperienza ci insegna che l'aspetto di una persona può infatuare qualcuno fino a fargli perdere la testa, e spesso la bellezza inganna. Ma questa fanciulla soddisferà le condizioni richieste? Quando lei salì gli scalini del pozzo con la brocca colma il servo, le venne incontro e le disse: «Ti prego, dammi da bere dalla tua bocca». Lei rispose: «Bevi, mio signore», e si affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. E mentre beve, alzando gli occhi, lei scorse i cammelli, forse appartenevano a quelle giovani che amano gli animali, come tante ragazzine amano i cavalli. A che causa

A che causa? Ho messo una brocca, 10 grammi. Possiamo immaginarci a questo punto quanto fosse commosso il serbo. Questo segno che il serbo aveva richiesto a Dio serviva, già ho menzionato come il significato più profondo, quel modo di agire che avrebbe rivelato il carattere della giovane donna. Chi era dunque questa Rebecca? Che non soltanto era bellissima, ma anche era vivace e aperta, gentile e altruista, piena di slancio, sempre disposta a dare una mano. Con tutto ciò, non sapeva che fosse. Così la contemplò meravigliato, in silenzio, finché lei ebbe abbeverato i cammelli. Nonostante la riconoscenza, poiché lo aveva servito in modo così disinteressato, il servo tirò fuori un anello d'oro e due braccialetti molto preziosi e li offrì a Rebecca con queste parole: benedetto sia il Signore e Dio, il Dio di Abramo, mio Signore, non ho cessato di essere buono, fedele verso il mio Signore. Quanto a me, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli, o mio Signore. Questo sta scritto in Genesi, capitolo 24, versetto 27. E quando apprese che Rebecca, questa giovane, bellissima e incantevole, fosse la propria nipote di Isacco, fu sopraffatto dalla commozione e si inginocchiò immediatamente per adorare Dio, che aveva ascoltato la sua preghiera in questa maniera così meravigliosa. Anche questo passo sostiene diversi criteri che prendere il cuore. È necessario che l'apparenza fisica dell'altro sia piacevole. E più ancora più importante, che abbia un carattere idoneo. E vale la pena di approfondire quest'ultimo punto per considerare le

seguenti domande. Chi ci completiamo a vicenda o abbiamo il bisogno di interessi troppo divergenti? Come si comporta la casa dei suoi genitori? Le figlie sono spesso influenzate dalle madri. Come parla dei suoi genitori, bene o male? Ama i suoi genitori, i suoi fratelli e le sue sorelle? È servizievole? È altruista? Come si comporta sul posto di lavoro? Sparla dei suoi capi e colleghi? È diligente? L'uomo è in grado di mantenere una famiglia? La donna è capace di accudire la casa? Sa cucinare? Sono due capaci di condividere i compiti domestici? La situazione finanziaria di lui sa risparmiare? È lei che gestisce il bilancio e la casa in ordine importante o no? Come si comporta la società? Perché perde facilmente le staffe? È moderato nel consumo di bevande alcoliche o è uno spaccone? Il buon carattere? Ha il buon carattere? Si può fidare di lei o lui? O si lascia andare soltanto sola o solo? Come si comporta nei confronti dell'altro sesso? Autocontrollo, rispetto e fedeltà. Nella casa della sposa versi 28 e 24. Ritorniamo dunque al nostro testo. Fin dal principio è chiaro che il vero mediatore, questo matrimonio, era Dio stesso. Il servitore di Yahweh, il Dio di Abramo, mio Signore, che mi ha guidato sulla giusta via, e giacché il servo cooperò con il Signore e lo seguì attentamente, i suoi passi furono guidati sulla giusta via. Il Signore guida anche noi sulla giusta strada, passo per passo. Basta che siano disposti a fare la sua volontà, anche quando ancora ignoriamo o non lo faremo poi l'esperienza a suo tempo, arrivando a scoprirla. Quando il servitore arrivò alla famiglia, quando il servitore arriva presso la famiglia di Rebecca, racconta come Dio lo aveva guidato chiaramente. Il padre e il figlio, fratello, rappresentano il matrimonio affermando: la cosa precede del Signore, ma noi possiamo dirti che né male né bene. Questo è scritto in Genesi 24, versetto 50. Non importa quali problemi ci saranno, più tardi nel matrimonio i due sposi vivono nella certezza che è Dio che li ha fatti incontrare. Questo è vero. Allora, le difficoltà saranno sempre più facili da superare. Per certo sorgeranno sempre le difficoltà, ma se si contrae il matrimonio senza aver ricercato la volontà di Dio, nei dubbi paralizzeranno ogni sforzo e mantenere
saldo il vincolo matrimoniale. Conclusione. Cari lettori e cari dell'Araldo, l'amore di Dio è incredibilmente meraviglioso. Quando contemplò la creazione e vedo le sue opere, lo sforzo dei colori, la bellezza e la diversità quasi infinita, quando vedo come Dio ha creato tutto con il cuore calmo di amore e saggezza per le sue creature, come prevede per loro e le rallegra, resto attonito e stupito. Quanto più scopriamo il suo amore e se contempliamo il Figlio di Dio che ci rivela in maniera stupefacente la natura di Dio e nel suo amore per un'umanità corrotta dal peccato, come conoscere Dio e seguirlo per fede. Sono e saranno sempre soggetti primari nel nostro giornale. Ci rallegriamo di ogni persona che la legge questi articoli di questo giornale e speriamo sia la benedizione per voi. E se è così, allora vi incoraggiamo a passare il giornale ad altri e se desiderate tenervi il giornale e rileggervelo in seguito, non c'è problema. Ok. Ed ora dal libro Il tesoro profetico, una bella e interessante lettura. Vittoria sulla morte. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. Questo lo potete leggere in Isaia, capitolo 25, versetto 8. In questo meraviglioso capitolo, Isaia eleva un canto di speranza, poiché vede il ritorno del popolo di Israele dalla prigionia e la sconfitta dei suoi nemici. L'apostolo Paolo riprende il concetto nella prima lettera ai Corinzi, laddove esclama: «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» Egli spiega che la morte è la conseguenza del peccato e a causa della rivendicazione della legge che il peccato è in azione. Ma Cristo ha soddisfatto le richieste della legge e ci ha dato la potenza in virtù dalla quale è in grado di ubbidire ad essa. Pertanto la forza del peccato sarà annullata e il dardo della morte è spezzato per sempre. Il credente non ha più motivo di tenere la morte, per lui è incertezza riguardo al futuro. Non c'è timore per ciò che può accadere dopo la morte, perché la condanna della legge è stata eseguita. Possiamo definire la morte con questa parola di vittoria: la vipera è stata
privata del suo dente avvelenato, la prigione e non può trattenere i suoi prigionieri. Bunyan descrive Satana come Capitan Sepolcro e esorta a trattenere Cristo, ma tutti i suoi tentativi appaiono inutili, non saranno sufficienti né bastoni, né schiavelli, né guardie, né sigilli. Riflettiamo ancora su questo, perché l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: leggiamo che ciò incorruttibile sarà rivestito, con l'incorruttibile ciò che è mortale non l'immortalità. È come il nuovo corpo che deve rivestire il vecchio, e quando questo avverrà tutti gli eventi, il vecchio corpo saranno annientati e assorbiti. Lo Spirito Santo completerà la sua opera nella nostra anima, negli abiti risplendenti i quali saremo avvolti, non ci sarà più traccia di vecchi stracci mentre avanzeremo verso il nostro Signore, che ci accoglierà festoso. La morte per quanti credono in Cristo che è soltanto un viaggio verso casa, un addormentarsi e riaprire gli occhi nella città celeste e gettare l'ancora, scendere galleggiando lungo il torrente per giungere alla piena marea. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido di dolore. Questo potete leggere in Apocalisse, capitolo 21, versetto 4. Ed ora, la gioia della mia salvezza.

In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato e Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui noi abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Questo potete leggere sulla Bibbia, Isaia capitolo 25, versetto 9. Quest'inno di lode fu composto da Isaia per essere cantato quando la fiera città di Babilonia per tanti anni aveva minacciato la libertà del popolo. Israele sarebbe stata finalmente rovesciata. Il profeta è così certo che l'oppressione del male sarà distrutta e che il mondo sarà sollevato dagli incubi e dalla sua tirannia. Che egli prepara il cantico e ci avrebbe dovuto corrompere, mentre la circostanza accompagnata da gioiosi ringraziamenti. Certamente, come il caldo torrido del sole del mezzogiorno viene mitigato dall'ombra di una nuvola, così l'orgoglio e il vanto di quelle persone così terribili sarebbe stato definitivamente ridimensionato. Il significato più pieno di questo canto di lode sarà realizzato soltanto in cielo, quando prenderemo posta al banchetto delle nozze dell'agnello. In quel tempo tutti i babilonesi che hanno minacciato il benessere dell'umanità saranno distrutti. Il velo dell'incredulità e l'incertezza che ora stesso così pesantemente sul mondo sarà lacerato da cima a fondo. La morte sarà assorbita dalla vita, tutte le lacrime saranno asciugate e tutte le nostre vergogne cesseranno per sempre. Realizzeremo così una grande gioia a quando saremo a faccia con Dio. L'anticipazione di queste cose ci induce a esprimere un sincero ringraziamento. Sei povero? Fai di Dio la tua ricchezza. Sei bisognoso delle tue difficoltà? Fai di Lui il tuo rifugio. La tempesta si abbatte su di te? Corri da Lui e trovare riposo, riparo. Sei riarso dal calore della tentazione? Nasconditi sotto la sua ombra. Dio, tuo Padre, non ti lascerà solo. La necessità in cui ti trovi è la tua migliore ragione, il tuo bisogno d'aiuto. Rappresenta per sé una supplica più che sufficiente. Anche per te, caro credente, ci sarà un tempo per il canto e la festa.

Ed ora siamo giunti quasi alla fine della trasmissione. Purtroppo Angela non è venuta oggi, non c'ho i dischi, non c'ho i CD e non posso mettere la musica. Va bene, comunque l'importante è che state bene e che did you enjoy the program, ed ora vi lascio caramente e ci sentiremo la prossima settimana, giovedì. Ciao a tutti, ciao da Nando.